0: Ciao, sono Laura Pusini. Ma cosa c'è? Io ascolto RDS.
1: Sì, ci fa piacere, Laura, ti salutiamo. Un po' la voce un po' bassa. Però questa era Madame con Marrakesh.
2: Ciao, con Marrakesh. Siamo Paola
3: e Chiara. E anche noi ascoltiamo la notte dei guerrieri di RDS.
1: Grazie Paola, grazie Chiara. Ma questa era Madame, però vabbè, grazie. Adesso non è che, cioè, quando passiamo il disco dobbiamo passare il saluto come fanno le altre radio di quella canzone lì, va bene? Anche
2: ecco, sì, oh. Siamo Paola
3: e Chiara.
2: Che tu sia appena sveglio o abbia fatto nottata,
3: ascolta la sequenza mixata.
1: Ma non c'è la sequenza, Paola, non c'è.
4: È già andata. E la battle, la sfida di quelli, tra quelli che si svegliano molto presto e chi va a letto tardi. Cominciamo?
1: Io quei due là li vorrei vedere in faccia.
4: Che meraviglia.
1: Vorrei sapere che faccia hanno, guarda.
4: Che meraviglia.
5: Buongiorno Filippo e buongiorno Alessandro.
4: Buongiorno Francesco.
5: Campionario, sveglio da ieri sera,
3: ecco, sì. 9,
5: partito da Novara, direzione Roma.
4: Quindi basta, finito
1: letto
4: così.
1: Letto tardi,
4: partito ieri sera, scusa. 1-0.
6: Ciao RDS.
1: Ciao.
6: Allora, diciamo che col servizio che faccio sono una guardia giurata. Mi capitano entrambe le cose, sia andare a letto tardi che svegliarmi presto. In questo momento nessuna delle due. Perché sono in servizio e quindi ho il turno di notte.
1: Niente.
6: Ciao, buona tardi. Giornata.
4: Letto tardi anche lei.
1: Sì. 2-0.
5: Ciao Ale, ciao Phil.
1: Ciao.
5: Vincenzo da Perugia, camionista, sveglio molto presto. Vi ascolto sempre, sono un vecchio ascoltatore. Quando c'era anche Danny Vigilio, il mitico.
1: Danny.
4: Ciao, grazie a te. Quindi lui cosa fa?
1: Non so.
4: Sveglia presto, ha detto. Sveglio molto presto.
1: 2-1.
7: Ciao a tutti, Samuele da Castellieri. Io domani ho l'esame di chimica all'università e sto finendo di ripassare le ultime cose.
4: È notte prima degli esami, anche per lui.
1: Dell'esame.
4: Quindi, letto tardi e quindi 3-1.
1: 3-1, adesso sentiamo l'altro perché se c'era la bella.
8: Buongiorno, guerrieri, Francesco da Firenze. Ma io vado a letto tardi per un semplice motivo. Che quando uno è in ospedale, l'altro si piegano. Non si sa se supera la notte. Ecco, quindi io la notte non dormo, me la supero bene. Buonanotte. Anzi, buon lavoro, buonanotte, buongiorno.
1: Fai tu.
4: Anche buon Ferragosto,
1: sì,
4: ci sta.
1: Buona Pasqua.

0: Purple Disco Machine qui su RDS Fireworks, appena ritrovati nella notte dei guerrieri.
1: E abbiamo visto come chi va a dormire tardi si è portato a casa appunto la possibilità, uno di loro, non solo quelli che hanno mandato gli audio che abbiamo messo in onda, ma tutti, un RDS bag. Ma mettiamo qualche altro messaggio così.
0: No, perché siamo in ritardo e tra poco giochiamo a Senti che News. C'è il nuovo di Angelina Mango con Marco Mengoni.
2: Selezioniamo le migliori novità
3: per trasformarle in grandi successi.
4: New Music.
2: Novità.
4: New Music.
3: Novità RDS. Angelina Mango e Marco Mengoni. Canto d'amore.

0: life.
1: It's my life. I buongiorni su RDS. È il momento di giocare perché non ne basta una. Ce ne vogliono due di RDS bag da regalare in questa nostra ultima ora insieme. E quindi ora vi faremo sentire l'audio tratto da un video di una notizia molto

0: molto chiacchierata.
1: Allora, ieri era molto facile perché abbiamo fatto ascoltare l'audio di Sampaio che ha fatto shish.
2: Sì.
1: Because, sì. E quindi l'hanno indovinato abbastanza in fretta. Questa volta è un po' più complicato. Questa notte, questa mattina, insomma, no, che dir si voglia, è un po' più complicato.
0: È molto, molto complicato. Virale questo video. Dai, sentite, sentite.

0: Va bene, dai ragazzi, è abbastanza facile. Il più veloce si porta a casa la RDS Bag. Se avete capito la notizia, ce la dovete raccontare, eh? Quindi non basta dirci, non so, il contesto soltanto, magari se avete riconosciuto dei particolari, ma proprio tutta la notizia.
1: Vince il o la più veloce, il numero è il 388-22-38822. Si gioca da ora.
2: It's time to play!
3: Dal lunedì al sabato, dalle 15 alle 19, Roberta Lanfranchi e Claudio Guerrini
4: sono la carica nel tuo pomeriggio con RDS.
5: Io peso 65 kg attualmente. Dipende, se tu di panca fai più o meno questa cifra, mi riesci a sollevare, se no è complicato.
6: Ah no, certo, no, io
5: panca
6: no.
5: Piana, quanto fai tu di panca piana?
6: Io niente.
5: Di plank quanto riesci a fare?
6: E di plank? No, di plank sono forte. Ragazzi,
5: vedi che lo fai.
6: Plank, sì, un minuto almeno.
5: Ragazzi, un giorno parleremo del plank di Roberta Lanfranchi.
6: Ma no, finito, cioè, punto.
5: Roberta Lanfranchi.
4: Riascolta il meglio di Claudio e Roberta
3: nella sezione podcast di rds.it o sulla nostra app.
7: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
8: Io Kamik.
7: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
8: Ma è Kamik?
7: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
8: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh? Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
1: Un quarto d'ora saranno le 5 del mattino, ma abbiamo ancora tempo per regalarvi un RDS bag. Prima però c'è Calvin Harris.

0: Irama Cavana su RDS, 8 minuti alle 5 del mattino. C'è Vincio dalla provincia di Savona, da Stella. Ciao Vincio, benvenuto.
1: Ciao, buongiorno ragazzi. Ciao.
2: Buongiornotte Vincio, panettiere, già operativo da quanto più o meno?
1: Ormai da 2 ore abbondanti, sì, prima delle 3 ero qua.
0: Tra l'altro il panificio è suo, quindi ora la pubblicità. Vai, dove ti troviamo Vincio?
1: Allora, mi trovate a Stella San Giovanni, il paese del nostro amato presidente Sandro Pertini, provincia di Savona. Sì. E niente, sono qua, facciamo le classiche cose liguri, pizza e focacce a volontà, pane e anche dolci.
2: Vincio, ti facciamo riascoltare l'audio della notizia che dovrai indovinare.
1: Fame! Ok.
2: Dai, è facile, dai, di cosa
0: Vincio,
2: si tratta?
0: Chi sono?
1: Allora, si tratta di questi tifosi norvegesi che penso che fossero tipo in un centro commerciale, non so, erano su una scala mobile e facevano, diciamo, finta di remare come essere su una canoa. È stato divertente vederlo questo video.
0: Come dei vichinghi.
2: La Vic-

0: Viking,
1: come dei vichinghi,
0: Viking,
1: esatto.
0: Row si chiama così, no?
2: Sì, sì, sì, giusto, giusto. Scusa, ma io ero rimasto bloccato dalla focaccia di Gigio. Adesso 6 metri quadri di focaccia, non te la faresti per andare a dormire?
0: Mamma mia,
2: bella calda appena fa.
0: Vincio, ti arriva la nostra RDS Bag, ti abbracciamo che siamo un po' in ritardo. Ciao. Ciao.
1: Va bene, vi ringrazio ragazzi, grazie
2: ciao,
1: mille.
2: Grazie a te.
0: Ciao, ciao, ciao.
3: RDS insieme a te. Voglia di
4: giocare.

0: sono pazzo di questo disco.
1: Bellissimo.
0: Pazzo di questo disco. Bossa Nostra, Gaia, il disco che chiude la notte di Guerrieri, sigla.
2: Un'altra notte a lavorare.
0: Sono pazzo di questa
2: ormai
0: sigla.
2: Sono anni che

0: esagerati, guerrieri. Va bene, amici, grazie. Buongiorno a Marco Bellavia, appena arrivato in regia. Noi ce ne andiamo, direi.
1: Sì, eh? Sì. Non torniamo domani sera, ci sarà notte RDS, quindi c'è la nostra musica, ma ci ritroviamo poi venerdì notte. Quindi grazie alle Corsi.
0: Grazie a Filippo Ferrara, arrivano Beppe Mel tra poco con l'alba dei pazzi viventi e noi ritorniamo venerdì. Ciao!
1: Ci vogliamo bene, ciao!
2: Su RDS, da luna alle 5, i guerrieri della notte.
1: E prima dell'alba dei pazzi eventi, prima di Beppe Mel, scopriamo quale sarà la situazione meteorologica nelle prossime ore grazie agli amici di Trebi Meteo.
3: Trebi Meteo.
4: Nelle prossime ore l'anticiclone subtropicale si espande ulteriormente verso l'Europa, coinvolgendo anche l'Italia. Porterà una lunga e intensa ondata di calore che raggiungerà l'apice tra il weekend e la prossima settimana. Intanto giovedì gran parte dell'Italia sarà caratterizzata da condizioni stabili e soleggiate, con clima già piuttosto caldo al centro-nord, però attenzione alla possibilità di alcuni temporali di calore che si svilupperanno tra pomeriggio e sera sull'arco alpino, situazione che poi si ripresenterà simile anche venerdì. Con questo è tutto, per maggiori dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.
0: E allora dai, digliele, alla fine ogni giorno è così, dalle 5 alle 7 c'è l'alba dei pazzi viventi.
5: Buongiorno, buongiorno amici, buongiorno Beppe. Hai iniziato la, diciamo, la tua frase con "e allora", e mi è venuto in mente "e allora frustami".
0: Vabbè, ma allora, che piglio hai oggi?
5: Allora, oggi non si piglia un pesce, ragazzi.
0: Sculacciami.
5: No. Sculacciami. Vabbè, va bene, buongiorno Beppe.
0: Buongiorno Melania, buongiorno anche a Marco Bellavia. Se questi sono i toni, signori, partecipate. 388 22 388 22, nome, città e siamo a posto, basta solo questo. Non vi chiediamo di più, alle 5 che cosa vuoi chiedere?
5: Ma no, chi c'è per vincere la pazzo bag? Sentite che disco.
6: L'alba dei pazzi viventi.
7: L'alba dei pazzi viventi.
6: Estate 1999.

0: cantano
1: ogni mañana
0: con il loro piano.
2: Diamo il non diamo il buongiorno a nessuno, ma stiamo
0: buongiorno,
2: scherzando.
0: Buongiorno, buongiorno, io sono Francesco.
2: Allora aspetta, te ne diamo subito
0: nove.
2: Uno.
0: Il number numero, nine.
2: Il numero nove, perché arrivano tanti messaggi per chi c'è, chi non c'è, non c'è. Poi evidentemente qualcuno viene richiamato, ma in quel momento è occupato.
0: E beh, sai,
2: e quindi
0: comunque
2: non può rispondere. Si lavora.
0: Al mattino tante sono le chiamate, no? Pullulano. Cioè, è pieno così di chiamate al cellulare.
2: Tu dai la tua disponibilità magari adesso, no? Fra qualche minuto ti chiama il capo, non so, immagina di stare in fabbrica,
0: sì,
2: oppure in panetteria, in un panificio, ti chiamano, non puoi più rispondere, non
0: perché
2: sei più
0: inizi già a lavorare, sei
2: certo,
0: attivo, sei operativo, ci può anche stare,
2: certo.
0: Ragazzi, io voglio solo ricordarvi che oggi è giovedì e quindi siamo a un passo dalla felicità, a un passo dal tunnel.
2: Fede, ciao, buongiorno.
3: Sì, buongiorno.
2: Buongiorno, Fede, a Valmontone, dove c'è un outlet, io lo conosco per,
0: sì,
2: anche per quello.
0: Sì, conosciamo per l'outlet, per l'hotel, lì il
2: sì,
0: nostro punto di incontro.
2: Sì, vicino
0: partire
2: all'autostrada. Vero?
3: Famosissimo.
2: Sì. Fede, cosa fai nella vita a Valmontone?
3: Faccio l'operatore ecologico.
2: Molto bene. E com'è? Se dovessimo dare un voto alla tua vita, da una scala da 0 a 10.
0: Mamma mia.
3: Un bel 8.
2: Hai capito?
0: Che bello, Fede.
2: E cosa compone quest'8? Perché sei arrivato all'8?
3: Perché ho passato tanti momenti bellissimi nella mia vita, tanti lavori che mi sono piaciuti tantissimo e va bene così.
0: Bene, bene.
2: Sei sposato, fidanzato, sì, per capire se la felicità arriva.

0: arriva anche attraverso.
1: No. Allora, felicemente single.
2: È per quello che Melania. Hai dato un bell'otto, ma beh, io non ho dubbi.
0: Se lui fosse stato sposato, avrebbe detto un 6, un 9, un 7.
2: Infatti. Beh, bello, mi piace questa felicità. Senti, Fede, noi ti regaliamo la pazzo bella.
0: Prima volevo sapere una cosa velocemente: col sesso, come si fa?
1: Con?
0: Figurati, ragazzi.
2: Io non so se commentare, non commentare.
0: Io sono curioso, scusa, quanti anni hai, Fede? No, veramente, questa è vita di tutti i giorni.
1: 30
0: anni. Non è una relazione stabile. Non hai una moglie, non hai una fidanzata.
1: No.
2: E come fai? No. Come fai? Infatti,
0: guarda che può essere d'aiuto, Melania, tu sottovaluti.
1: Lo sai che quando si è singole non si hanno pensieri è tutto più bello.
0: Ma è facile, Io non sono single da mai.
2: Ti risponde, Peppe, non ti risponde.
0: Io ho capito, ma mi sembra pure felice sotto quel punto di vista.
2: Sarà felice. Beppe deve rivedere delle cose della sua vita e quindi deve torturare i nostri ascoltatori.
0: No.
2: Va bene, Federico, come tu svolgi le tue cose, sono cose tue, comunque falle tranquillamente. Buona giornata, pazzo bag è tua, va bene, Fede? Ciao, siamo da quel paese. Ma colpa tua!
0: Ma non è vero, ma sarà caduta la linea.
3: L'alba dei pazzi viventi
4: su RDS.

0: Ed Sheeran su RDS, l'alba dei pazzi viventi. È cominciato il nostro programma. Buongiorno da Melania e Beppe.
1: Buongiorno,
0: dal
1: amici.
0: Lunedì al venerdì, e in questi giorni è ancora più bello perché noi iniziamo il programma ed esce il sole. Cioè, lavorare, cioè iniziare lavorare, poi ragazzi, sono un parolone perché sta lavorando davvero, chiedo scusa. Cioè,
1: sì, sì, chiediamo scusa per tutti.
0: Iniziare a parlare quando sorge il sole.
1: Se riusciamo poi tra l'altro a mettere una parola dopo l'altra.
0: Vabbè, dai. Allora, molti ragazzi questa notte hanno dormito poco, sono andati a dormire un po' più tardi perché hanno fatto quella che è la notte prima degli esami.
1: Ah, che meraviglia. No,
0: tu te la ricordi
1: anni?
0: La notte prima degli esami?
1: Io no, fortunatamente l'ho rimossa.
0: Totalmente?
1: Totalmente rimossa.
0: Io qualche ricordo ce l'ho, cazziatoni dei miei.
1: Sì,
0: cioè, io non c'ho questa cosa bella.
1: Invece Roma ieri sera si è unita.
0: Sì.
1: Insomma, si sono messi tutti a cantare. Di solito è la canzone di Venditti.
0: Io
1: no?
0: Ricordavo Venditti, oppure sì. Vasco Rossi. Poi ragazzi, ognuno di voi ha una canzone, diteci che canzone avete cantato prima degli esami, se ce l'avevate. Una
1: perché
0: canzone.
1: Oggi inizia l'esame di maturità, c'è la prima prova scritta, il tema, insomma, c'è stato tutto tracce, una serie di cose. Dicevamo, la canzone è cambiata e i ragazzi ieri a Roma cantavano a squarciagola questa. Questi giovani, per ragazzi, i maturandi, devo dire,
0: c'è
1: bello.
0: Stato il passaggio di testimone, c'è stato, è avvenuto, cioè non è più
2: notte prima degli esami.
0: Vabbè, per me Pellidoca qui notte, però vedi
1: sono passati 40
0: dire?
1: Anni no, non
0: nel
1: 40, senso,
0: no. È il 96
1: sono passati quasi 40 anni e ha fatto il suo corso bellissimo, non nel senso che comunque è un pezzo attualissimo, bello anche dal punto di vista ritmico, però comunque svecchiamo un po', i giovani adesso idolatrano anche Achille Lauro.
0: Ci
1: può
0: sta,
1: stare,
0: no, ci sta le generazioni,
1: e poi c'è molta similitudine tra i due, nel senso che Achille Lauro è romano, prende tantissimo da Venditti, quindi bene o male siamo lì,
0: secondo me è un po' l'appendice.

0: adesso figliuolo vai tu, un po' quello è il senso.
1: È figlio di.
0: Figlio di. Vabbè, vediamo un po' se siete legati a una colonna sonora in particolare. Colonna sonora si intende una canzone che vi ha accompagnato in un momento importante della vita. Dai, 38822, 38822. Vocali brevi!
2: L'alba dei pazzi viventi.
3: Dalle 5 alle 7 su RDS.

0: Ma anche maledetto me di Fulminacci, cioè è quel genere che ti porta comunque a cantare, visto che eravamo sulle canzoni da notte prima degli esami, hanno cantato Achille Lauro ieri a Roma.
1: Canzoni che ti rimangono nel cuore, no? Sì. Che leghi ad un ricordo memorabile, sì, incredibile. Sì. Che parte quella canzone e ti partono mille ricordi.
0: Sai che mi è venuto in mente adesso? Concato.
1: Fabio Concato.
0: Tu che sei nata
1: dove c'è sempre il sole.
0: Quella, orca miseria, non so come mi è venuta in mente.
1: Vabbè, anche Ladri di biciclette, che ha tutto un altro ritmo.
0: Ladri di biciclette.
1: Oppure Tullio Episcopo. Che cavolo fai?
0: Quello era Zucchero.
1: Ah, no, era anche Tullio d'Episcopo, no? Faceva una versione. C'è mio fratello che diceva questa parola. E mia madre.
0: Pippo, che cazzo fa? Fa? Zucchero.
1: Io mi ricordo d'Episcopo. Sì, sì, sì. Andamento lento. Andamento lento.
0: Abbiamo un messaggio e andiamo a chiudere l'argomento.
2: Cari amici di RDS, buongiorno. Mi sembrerà strano, ma la canzone che mi emoziona tanto è Waka Waka di Shakira.
1: Ma davvero?
2: Sembra strano, però perché, era giugno 2010, mondiali in Sudafrica, e il 20 giugno è nata la mia prima bambina, perciò la collego a un momento bellissimo della mia vita. Saluti Lorenzo da Parma.
0: Ciao,
1: certo,
0: Lorenzo.
1: Non è che deve esserci per forza un prototipo di canzone perfetta.
0: No, assolutamente.
1: Può stare.
0: Poi c'è quel periodo, quella canzone capita in quel momento, quindi sei legato a quella canzone a vita. Vabbè, io non vado giù, ragazzi, ve lo dico subito, io non vado a prendere lo scherzo oggi.
1: Rimanete senza. Io e Marco da soli. Ciao, torniamo tra poco. Leo Di Bello, è lui finalmente su un palco insieme. Sì. Stiamo arrivando a Rimini in doppio appuntamento all'RDS Summer Festival. Venerdì 19, una serata speciale.

0: RDS Party a tema Dance Music in occasione della Rotta Rosa. Per l'appunto è sabato 20 il grande live con
1: Achille Lauro, Clara, Delia, ci sarà Fra Quintale, avremo Francesco Renga, Malika Iane, poi Samurai J, San Giovanni, Serena Brancale, The Colors e tanti altri.
0: Ma è una roba pazzesca. Allora, per vivere l'evento in prima fila, scarica l'app di RDS e acquista l'esclusivo Summer Kit. Quindi a Rimini ci siamo io e te, ma non sei contento?
1: Ma sono felicissimo, guarda Bettinelli. Non vedevo l'ora.
0: RDS Summer Festival, la grande festa d'estate.
2: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
3: Io Kamik.
2: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
3: Ma è Kamik.
2: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
3: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh? Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: La tua protezione ha una nuova dimensione. Bionique Defense Sun con Pro Repair 4D, 4 dimensioni per difendere la pelle sensibile dai danni del sole a breve e lungo termine. Compatibile con l'ecosistema marino e biodegradabile. Scopri la promo 1+1. Scegli i due prodotti, il meno caro è incluso. Defense Sun, da Bionique, in farmacia e su bionique.it.
5: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
6: Ufficio Cose Smarrite, buongiorno.
7: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
6: Evidentemente non ha un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, soluzioni finanziarie e assicurative, assistenza stradale, furgoni di cortesia e anche noleggio a lungo termine Quinto. La gamma è sua da 16.300 euro IVA esclusa e questo mese un vantaggio di 500 euro sui Pro e City in pronta consegna.
7: Grazie, mi sento già più carico.
6: Info su toyota.it.
8: Ciao, sono Fabrizio Bracconeri e mi rivolgo a te che stai affrontando una situazione di angoscia a causa dei debiti che non riesci a pagare. Forse non lo sai, ma la legge 3 del 2012 e le norme contenute nel nuovo codice della crisi possono risolvere i tuoi problemi. Scopri come beneficiarne con legge3.it, il più grande gruppo di professionisti pronti a fornirti tutta l'assistenza di cui hai bisogno. Chiama il numero verde 866 25 18 e torna a sorridere liberando di te i debiti. Legge3.it, buona vita.
9: In un mercato energetico in cui non capisci più un tubo e non trovi una cavolo di offerta che ti convinca, passa a Dolomiti Fisso. L'offerta luce con la garanzia del prezzo fisso e la durata la scegli tu. Bingo! Con le nostre rinnovabili sei indipendente dalle oscillazioni di mercato. Vai su dolomitienergia.it o vieni in un Energy Point. No, no, non è una PAL.
10: E ora è arrivato il momento del mio caffè. Caffè Lollo. Intenso, cremoso. Il perfetto espresso napoletano. Lollo. Caffè. Gusto e passione.
11: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
12: E quella lassù?
11: È la costellazione del benzinaio.
13: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
14: Let's go! Da MediaWorld fino al 21 giugno con la MediaWorld Club non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia e inizi a pagare tra 6 mesi. Lo sconto dell'IVA è pari al 18,04%. Messaggio pubblicitario, termini, condizioni, informazioni e negozi online, salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.
15: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma, ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
16: In Friuli Venezia Giulia c'è tutto un mondo fantastico. Laghi incantati, verdi colli, castelli fiabeschi, natura incontaminata e un sacco di concerti. Scopri di più su turismofvg.com.

www.fuori.it. L'ispirazione è là fuori. Riscopri le sensazioni di una strada tutta tua con Lexus NX, plug-in hybrid di ultima generazione e fino a 292 cavalli per dare più energia.